ogni suolo deve essere irrigato da una pioggia, non da una pioggia naturale, dalla pioggia dello Spirito Santo. Tu sei qui questa sera, il tuo cuore è arido, la tua vita è arida. Io voglio invitarti a cantare questo canto insieme.